Selam selam Jonathan, saluto da Panin Jonathan, u Young su Mactalia, Leticia Leticia Jonathan, mi manda su Mactalia, Ari Kaitena, chi ti rimanda su Mactalia, Rincia Catiunghi, Sceniliaru Young Chionghici, Alacuno manda Elvia, Fernando, Leticia Leticia, tu che Yuguna Nia, Catiunghici, Re, la vostra Napoli, Sindici, Cicciu Yasha, da Gisca Yugunari, Snapi, da Kigunandi, su Mactalia, Nio Canci, Quinta, non Sharish Canci.